0: Bruciasse il cielo bianco.
1: Ti ricordi un'altra canzone?
2: Date, io tornerei.
1: No. Ma come fai a conoscere il pezzo di Ranieri?
3: Che scherzi, Massimo Ranieri oltretutto passa spesso proprio qui negli studi di Roma su RTL 105.
1: Sì, è vero.
0: Ci ho visto più volte in protagonisti.
1: È vero.
3: È un amico del nostro fratello.
1: È un
0: simpaticissimo personaggio, artista.
3: È un grande, veramente
1: grande canzone. Allora,
0: gli orsi 378 378 1025.
1: Allora, ti faccio una domanda, Fulvio.
0: Prego.
1: Se tu avessi una casa, non so, di un posto che ti piace, la Sardegna.
0: Magari.
1: Va bene. Allora, io ti dico, Fulvio, vengo domani a trovarti, no?
3: Vabbè. Facciamo un barbecue grande tutti insieme.
1: Ok. Oh. Dopo due giorni, Cianna ti dice, Fulvio, sono da quelle parti, vengo a trovarti.
0: Porta delle amiche.
1: Va bene.
3: Sì, cioè, esatto.
1: Fai figo che tua moglie ti dà.
3: No, per me, però.
1: Dopo due giorni, Anthony, il nostro regista, Lo Ponte, ti dice, sono lì, da quelle parti, vengo a trovarti. Passa un giorno, pure Vicari.
0: Scusa.
1: Ti dice, la reazione vengo a trovarti.
0: Qual è? Ho capito, ma non è che ogni giorno.
1: Viene con l'amica.
0: Angelo viene con l'amica, no. E quindi è benvenuto.
1: Ma, che due palle.
0: Ma no.
1: Ma come? Ma tu sei pazzo.

0: piace, eh? Ho visto come guardavi in radiovisione Beyoncé o Beyoncé, quel che lei. Va bene, d'accordo. Io e la Federica te lo permettiamo, dai, ancora per qualche annetto.
1: Gli occhi sono fatti per apprezzare, dai.
2: Su quello in teoria fino alla fine. Cioè,
0: guardare, non toccare. Via. Va bene, comunque ho trovato molte persone che condividono, vero. Che condividono la mia scelta di vita.
2: Ricordiamola.
0: No? Cioè, quando sono in vacanza preferisco rispettare la liturgia delle mie vacanze.
2: Duballe.
0: Ma adesso
1: poi magari ci si vede.
0: No, guarda che mi incazzo, Fulvio, su questo. La liturgia delle mie vacanze,
2: sì.
0: Dove ho la liturgia di fare il bagno, di qui fare il bagno,
2: sì.
0: Di là, e non c'ho voglia che di avere per casa nessuno. Perciò quelli che vengo a trovarti, no.
1: Stai lì, non,
2: Chan, ti prego, parla.
0: Poi, no, perché anche mica non scusa. Vabbè, dai, non vengo a casa, ma ci vediamo in spiaggia.
1: No, neanche in spiaggia.
0: Era troppo anche quello.
1: In autostrada ci si può vedere all'autogrill.
0: No, sapete perché? Non voglio prendere impegni. Sai, quando non è. Vuoi godere e gestire il tuo tempo come vuoi. Se no devi dire alle 17 devo vedere quella lì, devo prendere l'aperitivo con quella lì.
2: Fatica,
0: poi tra 2 giorni arriva quell'altra.
1: Ma non hai un po' di FOMO, Nico, di perderti?
0: Il mio
2: sentito,
0: tempo.
2: Hai un po' di FOMO?
1: Ce l'hai un po' di FOMO?
0: No, non ce l'ho la FOMO, ragazzi, non ce l'ho la FOMO, sto benissimo.
1: Quello di perderti un momento, una serata magari.
0: Basta, Chan, rotti i coglioni. No.
2: Ma povero Chan, cioè, mettiti nei suoi panni, lui
0: e lui ha 23 anni, come si chiama?
2: Passano l'estate.
0: Passano l'estate, esatto.
2: Grigliate.
0: A fare le grigliate, cose così.
1: Mi verrebbe l'ansia a non vedere nessuno.
0: Esatto, siccome io sono più grande e quella roba lì le ho già fatte, voglio starmene per i fatti.
2: Perché
0: miei.
2: È importante, ricordiamo che cosa? La routine.
1: Perché lo dice col
0: la
1: ghigno,
0: mia
1: però?
0: Liturgia.
2: Ah, scusa, la liturgia.
0: La liturgia.
1: Duballa, la liturgia.
0: Ti piace pescare? Io passo ore a pescare.
2: No, tu parli.
1: Non è male
2: 12
1: pescare.
2: Palle.
0: E penso, 12. E penso a te intanto, pirla.
3: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
5: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
4: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
6: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
8: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
9: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
10: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
15: Ho visto umani perdere istanti preziosi di fronte alla complessità dei processi aziendali. merci vagare sulla terra con anni luce di ritardo. E tutto questo andrà perduto.
16: Fortunatamente.
17: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione aziendale con Esolver, il software ERP che migliora organizzazione, pianificazione, produzione, logistica.
16: Il futuro è digitale. Con Esolver è più produttivo.
17: www.sistemi.com. Il futuro digitale. Sappiamo come scriverlo. Da 50 anni.
18: Monge Supreme. Menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette. Senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
19: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
20: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
21: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
22: Divani comodissimi, camere e soggiorni da sogno. Jerry, ma guarda che cucina! È Evolutia, la nuova cucina arredissima. Sì, vabbè, ma chissà cosa costa. Con la My Arredissima Card parte da 5.900 euro. Veramente? Arredissima, dove la vita è issima.

0: Watermelon Sugar. Per chiudere questo argomento qua, cosa c'è?
1: No, il video.
0: Ah, il video, ok.
1: Un po' di invidia.
0: Un po' di belle ragazze in costume, a proposito di costume.
1: Ti immagini Cianna al posto di Harry Styles?
2: Non saprei che fare, non
1: parte
2: non
1: la pompa.
0: Cioè,
1: ma sarei veramente in imbarazzo, ti dico la verità.
0: Cianna, anche con tutto quel ben di Dio lì, tu non porteresti a casa
1: nulla,
0: una
1: nulla.
0: Mazza.
1: No, non esiste. Dai.
3: Forse
1: dai.
3: Andrei da una e ci proverei con una e basta, ecco. Tutte insieme mai.
0: No, ma ci proveresti come si chiama e poi
3: con la più piccolina, quella carina,
0: e poi
3: la ragazza della porta.
0: Però
3: lei mi fa, oh ma dai, che dobbiamo fare quindi?
0: No, le scrivo.
1: Ti
0: poi però le scrivo domani, no,
1: no
0: Nico, è troppo
1: no,
0: tardi, tra tre giorni.
1: No.
0: Madonna.
1: Cianna è proprio dipinto quello con la chitarra al falò.
3: Sì, quello che alla fine non cosa
0: non
3: mai.
0: Fa un cacchio.
1: Che sta lì.
3: Però che atmosfera fa?
1: Fammi i tre accordi di
0: ma
1: di
0: che
1: Battisti.
0: Tre? Posso dire una roba? Posso fare una domanda?
1: Devi.
0: Ma proprio dalle mie.
3: A chi? Sono pronto.
0: Cianna.
3: Sono pronto.
0: No, dai, allora.
3: No, dai, no. No, dai, evitiamo. Ti rispondo a quella domanda.
0: Quando è l'ultima volta che hai fatto l'amore?
1: Te l'ho detto, me lo ricordo. Non me lo ricordo.
0: Dai,
1: non me lo ricordo, ma figurati, ormai è finita.
0: No, dai.
1: Che ne so, non mi ricordo, saranno mesi, anni.
0: No, dai, non fallo stupido. L'ultima volta che.
1: Non me lo ricordo, non lo dirò.
3: E rivedi però se lo ricorda giustamente perché è un uomo
0: io no, 10 giorni fa e il Cianna
3: non me lo ricordo suonavo la chitarra probabilmente nel frattempo tant'è che lei faceva ma perché suoni
1: qual è il tuo pezzo forte
3: Irama

0: Irama Cabana.
1: Ti vedo comunque in spiaggia
0: con chitarrina lì.
1: Esatto, chitarrina con. No, ti vedo a te, Fulvio, con la camicia. A tutti e due, con la camicia vaiana.
2: Un lino, dai, un lino semplice.
0: La camicia vaiana mi sembra un po' triste.
1: Esatto, la camicia vaiana, tutti e due, con le Bermuda, l'infradito e
2: l'infradito. Paura e delirio a New York.
0: Ma io non ho mai purtroppo suonato un tubo, a differenza di Chan, e quindi.
1: Esatto.
2: Ma invece no, perché a te almeno andava bene, io ti facevo il sottofondo e tu finivi.
0: Esatto, cioè, insomma.
1: E tu è intanto davanti a un falò, naturalmente.
0: Certo,
1: no?
0: Quando si potevano fare i falò in spiaggia.
2: Sì, perché oggi non si può fare da nessuna parte, praticamente. Uno ci prova, dice la cosa romantica, non si può fare.
1: È un peccato, però.
0: Allora, per carità, alcuni esageravano.
2: È vero,
1: è un peccato.
0: Però perdere anche quel. Era bellissimo.
2: Era
1: dai,
2: bello,
1: il falò alla spiaggia, bellissimo. Che poi facevi anche il bagno a un certo punto,
0: certo,
1: no?
0: Poi c'era la classica pantomima della ragazza: no, non c'è il costume.
1: Tutti nudi. Bellissimo. Vabbè.
0: Che vuoi fare?
2: Ma da quando più o meno non si potranno fare i falò in spiaggia? Perché sarà un po' di tempo.
0: Ormai sono un bel po' di anni.
1: Da dove vado io, però li fanno.
2: Ma li fanno ovunque, perché anche a lungomare
1: li fanno.
2: Non si potrebbe, però.
1: Come
2: sì.
1: Ragazzi, il bagno di mezzanotte nudi. Raccogliamo, per esempio, un commento,
0: Antonia,
1: della nostra regia. Antonia, fare il bagno nudi.
0: Ti ricordi?
1: Ti ricorda.
0: Ma anche voi, cari amici che state tornando a casa, vi ricordate quando vi buttavate tutti i biotti a mare a mezzanotte?
2: Magari lo fate ancora.
3: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
4: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
3: Verificare condizioni in negozio.
5: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ci sono! Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra. Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
7: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
6: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
7: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
8: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge. La famiglia italiana del pet food.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Lignano Sabbia d'Oro, 1 milione di pini, 3 acque, una sola emozione. Pedala, respira, cavalca l'onda. Laguna, mare o fiume, scegliele tutte. Lignano Sabbia d'Oro, l'emozione di sentirti bene. Prenota ora su lignanosabbiadoro.it.
12: Il solstizio d'estate cambia ritmo. 21 giugno, Sun Park Adriatic Festival, San Benedetto del Tronto. In scena, Fred De Palma, Samurai Jay, Jimmy Sachs, Alma, Eva, Bells, Amelie. Preparatevi alla storia. È l'unica data italiana dell'icona mondiale Ricky Martin. E non finisce qui. L'after show ufficiale è firmato Gabri Ponte. Con un DJ set speciale. Una sola notte, infinite emozioni. Prevendita
13: offerte disponibili ora sui circuiti ufficiali.
14: Amore, mi racconti una storia?
15: Va bene, dai.
16: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
17: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
18: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a 1 millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
21: La scelta giusta è il futuro.
22: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
21: La scelta giusta è l'attenzione.
22: I polli allevati sempre.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di decenni.

0: L'oroscopo di Donna Moderna, a cura di Stefano Vichi.
1: Cari amici, benvenuti all'appuntamento con le stelle. Ariete, qualcuno sembra criticarvi giudicandovi poco chiari. Mai del tutto trasparenti o logici, accettate questa osservazione chiedendovi se non state facendo confusione. Cari amici del segno del Toro, avete voglia e bisogno di risposte chiare, di conferme e di certezze a portata di mano. Forse perché tutto vi sembra muoversi troppo velocemente fuori controllo. Gemelli, sarete in bilico tra la voglia di fare cose nuove, l'amore per le abitudini, tra lo slancio per il cambiamento e la comodità di ciò che conoscete bene, anzi benissimo. Cancro, il vostro amore per le cose fatte per bene esige ordine e trasparenza, una calma che abbia il tempo di curare meglio i dettagli, i particolari. Non fate niente di fretta. Leone, Sole e Urano si danno appuntamento in un cielo, rendendovi particolarmente sensibili alle cose che cambiano e che inventano, quelle che movimentano il presente. Amici del segno della Vergine, davvero saprete brillare per spirito di responsabilità, per il vostro modo di portare avanti ogni cosa fino in fondo, senza scorciatoie, senza trucchi o sconti. Bilancia, nonostante una certa voglia di leggerezza e di cose fatte senza preoccuparsi troppo di niente, sarete piuttosto sensibili alla chiarezza e alla sincerità delle persone. Cari Scorpione, qualcuno non sembra davvero accontentarsi di spiegazioni veloci o parole superficiali. Meglio, insomma, non sottovalutare certe domande ed essere sempre chiari. Amici del segno del Sagittario, Urano e Sole si uniscono dall'opposizione, facendovi vivere rapporti a tratti tesi, forse inaspettatamente veloci o curiosi. Non è il momento di dare niente per scontato. Capricorno, Saturno si consola con il sestile di Mercurio, con idee e logiche a prova di problemi, di blocchi o di paure. Usate semplicemente la testa per risolvere ogni questione. Acquario, potrete contare su idee particolarmente vivaci, su intuizioni veloci e soluzioni del tutto inaspettate, merito anche di persone che vi aiuteranno a risolvere. Infine, amici del segno dei Pesci, per poter rispettare una certa armonia e una certa estetica, dovrete fare ogni cosa in modo chiaro e ordinato, quasi preciso. Il caos stavolta non vi premierà.
2: La musica di RTL 102.5 cavalca nel tempo.
3: La più bella musica di sempre.
2: Interagisce con te.
3: La più bella di sempre.
2: E adesso ti sblocca un ricordo.
4: Siamo a Stromboli, era stata organizzata una festicciola, no, per la fine delle riprese di un film di Alice Rockwacker, giusto? Dove c'era anche, partecipava anche Mick Jagger, no? Non però. Solo Dakota Johnson, Jesse Buckley, Isabella Rossellini,
5: festa,
4: una festicciola, una cassetta eccetera, messo sulla musica, sono arrivati i carabinieri e li ha mandati tutti a casa.
5: No, anche Mick a casa?
4: Tutti.
5: Ma avranno pure avuto la musica bassa probabilmente.
4: Ma ragazzi, ma Stromboli che è veramente un paradiso noto in tutto il mondo.
5: Vabbè. Senti, a proposito.
4: Dai, vai.
5: Di Mick.
4: Vai.
5: Cianna, ti ricordi quando provavi a strimpellare gli Stones?
6: Ma che scherzi.
5: Gli altri si sbrucinavano.

0: finiamo Passoli questa sera?
1: Fulvio? Volato via.
0: Volato, veramente. Grazie volato, a voi, volato, grazie, volato, grazie. Volato. Fa caldone. Senti un po', che mangiate stasera, italiani? Allora, il giovedì che si mangia? Gnocchi.
2: Gnocchi. Giovedì gnocchi. Sì, sì. Giovedì gnocchi. Io spero gnocchi, altrimenti ordinerò a mia madre gli gnocchi. Pensa lei, poverina. Avrà fatto una cena con tutto l'amore, no? E invece io dico, mamma, voglio gli gnocchi.
0: E certo, lei si mette lì a lessare le patate.
2: Lei prepara una sberla, sai, con pom!
1: Mamma Fulvia, siamo con te.
0: Sì. Gnocchi come ti piacciono, Fulvio?
1: Ma la sorrentina.
0: Sì. Vabbè.
1: Sarò banale.
0: Direttrice, a te come ti piacciono gli gnocchi?
3: Con lo Zola.
1: Con lo Zola.
3: Con lo Zola. Io sono lodigiana.
1: Sì, in effetti.
0: Io Ormaggio. Anche in bianco burro e salvia.
1: Molto buono. Molto buono. Burro e salvia mi ha fatto pensare al casonsei. Casonsei,
0: buono, burro e salvia. Vabbè, non mangiamo un primo, andiamo sul secondo.
1: No, comunque stasera io carne, Tanto per
0: tu che cosa?
1: No, hamburger semplice.
0: Un hamburger.
2: Un hamburger
0: è noioso.
2: Ci metti qualcosa di buono accanto.
1: Esatto, no, non è noioso. Guarda che l'hamburger quando
0: io
1: è buono di carne.
0: Io mangerei un omelette stasera.
2: Una proteina morbida.
0: Una proteina morbida. Tu, Gianna, che mangi?
2: Non lo so, devo
0: scoprirlo.
2: Beh, lo stracotto di mangiare, lo spezzatino forse.
1: È arrivato Max.
4: Destinazione Croazia, siamo saliti a bordo della nave Snav. Bella ancora da quassù. Ci aggiorniamo. Cabina vista relax. Nave partita, vacanza iniziata. Quest'anno da Ancona Spalato sali a bordo Snav e viaggia in cabine super comfy e servizi al top. Viaggi in auto? Con biglietto andata e ritorno, il ritorno è gratis. E ogni due adulti paganti, un bambino viaggia gratis. Offerte non cumulabili e soggette a restrizioni, tasse e diritti esclusi.
5: Ma siete già arrivati?
4: No, ma con Snav siamo già in vacanza. Prenota su snav.it o in agenzia viaggi. Croazia, piena di vita.
1: Anche a Nomaglio, provincia di Torino, le 19 in punto.
6: RTL 102.5, giornale orario.
7: Buona serata da Ivana Faccioli. In primo piano la guerra in Ucraina. Il presidente di Kiev, Zelensky, ha detto che il suo esercito ha colpito un sito dei servizi segreti russi nella regione del Kherson. Potrebbero esserci centinaia tra morti e feriti. Allora, le ultime notizie con Sergio Gadda.
8: Ad essere colpito nelle scorse ore è stato il quartiere generale del Servizio Federale Russo per la Sicurezza nell'oblast di Kherson, nella zona meridionale dell'Ucraina occupata da Mosca, distrutto un sistema di difesa aerea. Secondo Zelensky, l'azione delle forze speciali di Kiev ha provocato almeno 100 tra morti e feriti tra i soldati russi. Il ministro della difesa ucraino invece ha precisato che l'obiettivo strategico è quello di infliggere fino a 200 perdite tra il personale militare russo per ogni chilometro quadrato di avanzata. Kiev sta anche intensificando le operazioni offensive per liberare territorio. Aumenta anche la presenza delle forze ucraine al confine con la Bielorussia, anche se il presidente Lukashenko ha ribadito l'intenzione di non voler entrare nel conflitto, avendo invece aperto alla possibilità di dialogo diretto con Kiev.
7: Ora la tensione tra Stati Uniti e Cuba. L'esercito americano ha comunicato l'arrivo nei Caraibi della portaerei a propulsione nucleare Nimitz e del relativo gruppo di attacco. Ricordiamo che ieri gli Stati Uniti hanno incriminato l'ex presidente di Cuba Raúl Castro per l'abbattimento di due aerei civili nel 96. Poco fa il sottosegretario americano alla difesa Marco Rubio ha detto che Washington preferisce un accordo con Cuba, ma che si agirà in caso di minaccia. Siamo al caso Flottiglia. Dopo il trattamento disumano riservato agli attivisti da Israele e le immagini pubblicate dal ministro della sicurezza di Tel Aviv, Ben Gvir, l'Italia ha chiesto all'Unione Europea sanzioni nei suoi confronti. Intanto il deputato 5 Stelle Caro Tenuto è tornato in Italia e ha raccontato le violenze. Alberto Ciapparoni.
9: Come ha riferito il ministro degli esteri italiani e come dicevate da studio, l'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano per la sicurezza Ben Gvir. Tutto quando tutti gli attivisti italiani hanno lasciato Israele, gli ultimi dovrebbero arrivare entro questa nottata. Il deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista del Fatto Quotidiano Mantovani al rientro hanno fatto un racconto drammatico delle ore passate nelle mani dell'esercito israeliano, ammanettati e picchiati selvaggiamente, con Carotenuto che ha lanciato anche altre accuse molto gravi. Sentiamo.
10: C'erano tre persone che, dicendo welcome to Israel, ci picchiavano, tre energumeni che ci picchiavano selvaggiamente.
5: Io ho preso un pugno nell'occhio, a un certo punto sembrava che non vedessi più. Uno è stato portato in infermeria con, probabilmente con delle lesioni interne, alcuni abusi di violenza sessuale, ma anche anziani 60-70 anni che sono stati torturati.
9: Dal suo canto la Farnesina non rimborserà i biglietti per il rientro degli attivisti. La Procura di Roma intanto ha acquisito i video di Bengevir. A te.
7: Il caso Garlasco, oggi al TG1 ha parlato Giuseppe Sempio, padre di Andrea, accusato di aver ucciso Chiara Poggi. Ascoltiamolo.
10: Siamo forti per l'innocenza di mio figlio. È quello che ci sostiene. Sono l'innocenza di mio figlio, che non c'entra niente. E ripeto, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi. Mio figlio quel giorno lì stava a casa con me. Non c'è bisogno di guardarlo negli occhi, stava a casa sua con me. E poi ha fatto il tragitto a Vigevano e poi siamo tornati noi e abbiamo fatto questa strada qua, che ci sono le foto e tutto il resto.
7: I 5 sub italiani morti alle Maldive potrebbero aver imboccato per errore una parte di grotta senza uscita. Sulle indagini, Max Viggiani.
1: Partiamo proprio dalle indagini. La squadra mobile di Genova ha sequestrato i telefoni cellulari, i computer, le chiavette e un hard disk della professoressa Monica Monfalcone e degli altri sub morti giovedì scorso alle Maldive. La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio colposo a carico di ignoti. Nelle scorse ore i sommozzatori finlandesi sono tornati nella grotta della tragedia per pulire il fondale e recuperare altri dati. Secondo la ricostruzione più accreditata, i nostri connazionali, ingannati dalla presenza di un banco di sabbia, sarebbero entrati in un cunicolo cieco e non verso l'uscita, perdendo successivamente l'orientamento. L'esaurimento dell'ossigeno nelle bombole purtroppo ha fatto il resto. Sabato arriveranno in Italia le salme di 4 delle 5 vittime. Lunedì in ospedale a Gallarate, in provincia di Varese, si svolgerà la prima autopsia, quella sul corpo del ricercatore padovano Gianluca Benedetti.
7: La borsa di Milano in chiusura, FTSE MIB meno 0,03%. Il ciclismo con il Giro d'Italia, oggi 12ª tappa da Imperia a Novi Ligure, vittoria per il belga Sagaert. Il nostro inviato Paolo Pacchioni.
11: A Novi Ligure il belga Alec Sagaert ha piazzato il suo scatto vincente a 3 km dall'arrivo, forse ispirato dal Museo dei Campionissimi che celebra Coppi e Girardengo e che si trova proprio a pochi passi dal percorso di gara. Un acuto da finisher con il quale il corridore della Bahrain ha anticipato la volata del gruppo, dalla quale comunque erano già stati tagliati fuori Jonathan Milan e gli altri velocisti rimasti attardati sulla salita al Brick Berton. Niente scossone in classifica generale con il portoghese Eulalio in maglia rosa che si aggiudica anche gli abbuoni del chilometro Red Bull. Ora i secondi di vantaggio su Vingegaard sono 33. Domani 13ª tappa da Alessandria a Verbania sul Lago Maggiore e da Novi Ligure è tutto.
7: Infine il tennis, oggi a Parigi il sorteggio per il Roland Garros, il numero uno al mondo, l'italiano Yannick Sinner giocherà la prima partita contro il francese Clément Tabur. Ora meteo e traffico.
12: Previsioni del tempo.
13: Ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nella giornata di domani splenderà il sole sul nostro territorio con anticiclone subtropicale. Clima infatti praticamente estivo e specialmente sulla Valpadana, con valori massimi in ulteriore ripresa. Punte infatti che saranno anche vicine ai 29-30 gradi. Per tutti i dettagli precisi vi invitiamo a restare aggiornati sull'app di Trebi Meteo.
12: Via Radio.
14: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con una notizia appena arrivata sulla 14 Bologna-Taranto tra Pescara Sud e Pescara Ovest. In entrambe le direzioni il traffico è bloccato per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso e c'è un chilometro di coda in direzione di Bari tra il bivio con la 25 Torano-Pescara e Pescara Sud. La causa, un incidente tra un'auto ed una moto. Ed ora ci spostiamo in Toscana, andiamo sulla 1 Milano-Napoli tra Incisa-Reggello ed Arezzo verso Roma, 8 km di coda in diminuzione per un incidente risolto. Il traffico transita su tutte le corsie. Ancora sulla 1 tra Fiorenzuola ed il bivio con la 15 Parma La Spezia per chi viaggia verso Milano, 7 km di coda in aumento per un incidente che vede coinvolte 5 auto, traffico su una corsia. Per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803111. Buon viaggio.
12: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
15: Il 31 maggio, il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate. Power Hits. Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
16: Eccoci qua, 19:09 minuti, amici e amiche, pronti per un'altra puntata in nostra compagnia, quelli di protagonisti, matti di protagonisti. Caro il signor Simioli, ho voglia buonasera. Di acquistare un posto auto, ma non un posto buonasera. Auto, un buon posto auto.
17: Ecco. Stamattina, stasera proporremo un'offerta incredibile, irripetibile, vendensi posto auto a Piazza Navona per soli 260.000 euro. Signori, 12 metri quadrati, 260.000 euro. Fantastico.
18: Taranto. Ma ci si può anche abitare a questo punto, già che uno è abitabile, si può stare.
16: Beh, 12 metri quadrati. Diciamo,
18: metto una brandina.
17: Scusa, dormi nell'auto.
18: Oppure dormi nell'auto, è vero.
17: Scusami, direttamente. 260.000 euro, 12 metri quadri, ma ne parleremo tra poco. C'è
16: guarda,
17: il mio referente.
16: Aspetta, puoi anche lavorarci in auto. Se hai una smart, fai lo smart working. Ancora
18: no,
16: meglio.
18: Vabbè.
16: Vabbè, partiamo ragazzi e
18: ma
16: poi
18: certo.
16: La Dispoli.
18: Prima di iniziare però con la musica, siete in partenza da Roma Fiumicino, magari cercate un parcheggio comodo, sicuro, conveniente, scegliete Easy Parking perché è l'unico parcheggio ufficiale di Aeroporti di Roma.
16: Esatto, parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno, potete aggiungere servizi dedicati come lavaggio auto, assicurazione volo e avete anche sconti su bar, ristoranti, negozi e tanti altri servizi in aeroporto.
17: Insomma, informatevi subito su adr.it Easy Parking e adesso che musica sia. Benvenuti.
16: Facci piano.

0: Cremonini, il comico 19-18 minuti. Apriamo allora protagonisti questa sera. Dove andiamo?
1: Scusa, ci sono richieste per questi 12 metri quadri, posto auto a Roma, 226 mila euro per la premiata immobiliare Simioli Fredella.
2: Beh, ci sono già due o tre richieste. Posso dire, perché questa notizia...
1: Non possiamo trattare.
2: Ha fatto il giro del mondo. 12 metri quadrati, questa somma, un posto auto. Allora, facciamo la prova del 9.
1: Tristuccio.
2: No, sì. Chiamiamo prima una guida turistica a Roma, Gianni. E poi un sindaco che non deve mancare in protagonisti, ovvio.
1: Deve fare queste stronzate. Poi
2: chiama la guida turistica, chiedi.
1: Le persone, devo fare quella domanda là.
2: Ma non ho quella che hai letto su Foggia Tutela.
0: Ma è occupato? Ma come?
1: Allora, è occupato. Vabbè, ragazzi,
2: t'hanno
1: per la guida
2: già bloccato.
1: Turistica,
2: vabbè,
1: di Roma Capitale, non è che la guida turistica.
2: Però
1: di...
2: puoi dire che non si guida al telefono.
1: Ecco qua.
0: È vero.
2: Cioè, scusa, squilla. Squilla.
1: Occupato. Andiamo prima dal nostro sindaco.
2: Dai, allora, andiamo da un sindaco, vediamo se ci risponde. Vado in Salento, attenzione, depressa.
1: Dove?
2: Cittadina.
1: Viva depressa.
2: Alle pendici del mare, sindaco di depressa, si presenti.
3: Buon pomeriggio, sono sindaco di Tricase, depressa è un nostro borgo, ma adesso sono con i cittadini di Tutino.
2: Di Tutino, tutti con la tuta, lo immaginiamo, è vero?
3: Con la tuta. Ecco. Tutino vuol dire toti inutum, tutti insieme.
2: Ah,
3: toti,
2: che bello!
0: Allora,
2: che
0: sindaco, la introduciamo con la sigla.
2: Sì,
4: vai, sigla.
2: Remix. La sigla è offerta dal coro polifonico di Salerno. Scusi sindaco, ma si candida Tutino, che si è già un po' inclinato verso Tutino, no? Per capire.
3: Guardate, dovete venire a vedere questo borgo meraviglioso. Intanto la comunità, tutti in uno, è una cosa bellissima. E poi mi avevate promesso che avremmo fatto una mega trasmissione da depressa.
2: Vabbè, comunque, sindaco, le marchette dopo, ecco.
0: C'è tempo.
1: Allora, a letto, posto auto a Piazza Navona a Roma, 12 metri quadri, un grande affare, sindaco, per soli 260 mila euro, Francesco.
2: Esatto, che in dollari.
3: Faremo un'offerta, allora.
1: Che fa?
2: Prende?
3: Facciamo un'offerta per quelle poche volte che andiamo in Piazza Navona, andiamo in macchina e parcheggiamo lì.
2: Direi che non è male.
1: Che sa campare, non è male. Lei, sì.
2: Scusi, ma quanto costa un posto auto a Tutino?
3: Un posto auto a Tutino costa un euro l'ora.
2: No, ho capito. No, posto
0: il
2: auto
0: box,
2: da,
0: il box.
3: Offrire, no.
2: Da comprare,
0: un box,
2: sì.
0: Box.
3: 15.000 euro.
2: 15.000 euro, ragazzi, andate a vivere a Tutino, dai, che è meglio.
3: Venite a vivere a Tutino, certo.
0: Gente, la guida è impegnatissima.
2: Sì,
0: la guida.
2: Sì. Sindaco, lei conosce una guida turistica a Roma?
3: A Roma no.
1: Mi può dare il numero?
2: Zero. A Lecce?
1: No, perché a quest'ora è chiuso il comune.
3: Sì. Se volete ve la trovo, però.
2: Ce la trovi, perché
1: c'è un papà di un nostro very normal piccolino, che dice potete chiamare il comune di Roma e capire quanto costano 10 gradini della scalinata di Piazza di Spagna, così ci parcheggia il monopattino.
2: Non si può parcheggiare lì.
1: Monopattino.
2: Non ti puoi neanche sedere, caro Gianni. Vabbè, allora,
5: mi avete contattato voi?
2: Ah, sì. Eccola.
1: È la guida?
5: Sì, salve, sono la guida, sì.
1: Ma secondo lei me li vendono 5-6 gradini di Piazza di Spagna per parcheggiare il monopattino di mio figlio?
2: Secondo me no.
1: Con un 150.000 euro?
5: Sì, può sempre provare.
1: Allora la richiamo più tardi, perché tra il posto auto 260.000 euro, 12
2: troppo.
5: Di Piazza ottimo. Di Spagna. Beh, è un'occasione, non se la
1: perde. No, vuole mettere mio figlio che parcheggia su Piazza di Spagna, scende, sai, i bambini devono essere abituati.
5: Ma ne vale comunque la pena, guardi, affronti questa spesa, ma ne vale la pena.
1: Mi faccia sapere se c'è una scontistica, grazie e buona serata. Grazie.
5: Buonasera.
2: Beh, mi sembra più una supercazzo. La posso dire, Gianni? No, però va bene lo stesso. Allora, musica!

0: su Safe alle 19.25. Amici e amiche, ci siamo già occupati qui a Protagonisti su RTL 102.5 di pavoni. Come fa il pavone, Gianni? No,
1: no, era quasi un miagolio, no? Sembrava quasi.
0: Esatto, esatto.
2: Dice... Il pavone dice quanto so figo, quanto so bello.
0: Beh, quello un'altra persona. Però
2: tutti
0: allora,
2: mi posso...
0: attenzione,
2: pronto, buonasera.
0: Siamo alla Dispoli.
3: Buonasera.
0: Giusto?
2: Buonasera.
3: Giusto, la Dispoli.
0: Lei è l'assessore del comune?
3: Sì, Tacci, l'assessore al turismo, il nostro, piacere.
2: Il nostro assessore quotidiano.
0: Esatto.
2: Ho fatto la sigla, vai.
0: Si presenti prima di tutto, nome e cognome.
3: Di qua, Marco Porro, assessore al turismo di la Dispoli.
0: È perfetto, perfetto. È aumentato il PIL grazie al pavone?
2: Il pavone
3: è aumentata la bellezza sicuramente, quello sì.
0: Beh, quanto sono bello, quanto sono buono,
2: no? Quanto sono buono, lo dice sto pavone,
3: so,
2: quanto,
3: belli sì.
2: Quanto sono buono. Senta, ma da dove viene fuori, da dove è arrivato questo pavone che insomma è diventato l'attrazione numero uno di la Dispoli?
3: Ma diciamo che ci sono diverse realtà qua che li possiedono questi animali in cattività, probabilmente
2: che scappano, l'abbiamo
3: insomma vederli liberi fa un altro effetto e anche un altro piacere. Poi hanno trovato un habitat meraviglioso che è quello della palude, quindi
0: sì, però scusi, c'è la tartaruga killer lì alla Dispoli.
3: Noi diciamo che ultimamente ci siamo fatti, ci siamo distinti per qualche bella animale.
0: Che manca? Nient'altro?
3: A noi c'è scappato un leone, c'è stato insomma un po' di
0: vero,
3: cose ci sono state.
0: Noi perciò amiamo la
2: Dispoli. Dire che ci sono tanti cittadini che vogliono tenere questi animali in cattività, come diceva
3: non
2: lei.
3: Non si può dire che non siamo una città che sta attenta all'ecosistema.
1: No, esatto, è vero.
2: Senta, ma è una pavonessa o un pavone?
3: Una pavonessa, dico.
0: E come si chiama? Come si chiama?
3: Ah, non lo so, non l'abbiamo battezzata. La chiameremo Flavia, come il nostro simbolo.
0: Flavia!
1: Giusto, bello.
2: Vero.
0: Come mia mamma si chiama Flavia.
3: Bello.
0: Quando è l'onomastico del pavone, la pavonessa? Lo sa?
3: Adesso mi chiedi troppo.
0: Glielo dico io. 7 maggio.
1: È passato, perfetto, quindi è passato ormai.
3: Va bene.
0: Sì,
2: un saluto a Flavia.
0: Assessore, grazie.
3: A voi, grazie mille.
2: Grazie.
3: Buon lavoro.
2: Quindi Fredenze è una pavonessa, non dice quanto so bello, quanto so figo.
0: Quanto so bella, quanto so buona.
2: Quanto so bella. Quanto so buona, sua pavonessa della Dispoli, tieni
1: Flavia.
0: Questa,
1: no, Flavia.
0: Sì, mi sa un po' di beauty, tipo Grand Hotel, te lo ricordi?
2: La pavonessa della Dispoli.
0: Vabbè, tra poco un pochino di pubblicità.
4: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
5: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
4: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
6: L'innamoramento è fatto di tre fasi. La prima è il desiderio, poi c'è l'attrazione e infine la terza, quella che dura per sempre, l'amore. Con le cucine Arredo 3 succede ogni volta, perché il loro design è ricercato. Ogni dettaglio è personalizzabile. La qualità è tutta italiana. Cucine uniche, come te. Arredo 3. Innamorati in cucina.
7: RTL 102.5 è la radio ufficiale del BNL Italy Major Premier Padel. Fino al 7 giugno, al Foro Italico di Roma, ti aspettano le sfide dei migliori giocatori del circuito mondiale, in uno degli appuntamenti più attesi della stagione. Acquista il tuo biglietto su bnlitalymajorpremierpadel.com. RTL 102.5. Very normal people.
8: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
9: Sì? Come? Un camion di rose rosse.
8: Pour moi?
9: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta attira l'altra.
10: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
13: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
12: Mi hai detto che ami l'Islanda.
13: Ma vivo in Italia.
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
14: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
15: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
16: Ascolta, senti l'aria fresca delle Dolomiti di Brenta in Trentino. Quest'estate scegli Madonna di Campiglio. Vivi esperienze uniche nella natura. Emozionati con la musica live nel cuore delle Dolomiti. E con la card Dolomite Passion, a Madonna di Campiglio e Pinzolo gli impianti di risalita sono inclusi per tutta la vacanza. Il resto lo fa la montagna. Crea la tua estate su campigliodolomiti.it.
17: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: Il novellino è Campiello, da oltre 50 anni.
1: Sappiamo tutto di cultura culinaria, pop, cinofila, cinefila, musicale, biologica, nipponica, aziendale, letteraria, digitale.
2: Ma la cultura assicurativa?
1: Non assicuriamo quasi nulla, se non la nostra auto. Eppure c'è molto di più. Vittoria Assicurazioni presenta Seed the Need, semi di cultura assicurativa. Un progetto che parla di tutto ciò che va oltre l'RC Auto. Segui Vittoria Assicurazioni sulle sue pagine social e per saperne di più affidati ai suoi agenti. Imparerai a conoscere ciò di cui hai bisogno.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 19:30, 9 minuti, Diodato, fai rumore qua in Protagonisti. E allora atterriamo adesso sì all'aeroporto di Roma Fiumicino dalla nostra Martina Rinelli, che è con un sacco di persone. Quanti sono, Marti?
1: Mamma mia, ragazzi, sono veramente circondata in questo momento qui all'aeroporto di Roma Fiumicino. Sono con un giro di nomi, vai.
2: Davide, Gianfranco,
3: Saverio,
4: Jacopo,
5: Francesco.
1: E come mai state partendo?
6: Che memoria.
2: In realtà non stiamo partendo, abbiamo deciso di passare questo compleanno qui all'aeroporto.
1: Forse stanno perdendo il volo per appunto, colpa nostra.
2: Si è fermato mentre stavamo andando a metterci in fila, quindi non so se prenderemo questo volo.
6: Dove andate? No. Dove andate?
2: Andiamo a Valencia.
1: Per il tuo compleanno. E voi direte, ma quando è questo compleanno? Quando è?
2: A novembre.
6: Ma come? Bene. Mi fa molto piacere.
2: 2025.
6: Bellissimo. Tu giustamente hai detto scrocco il regalo adesso, perché è magari certo. Fino a novembre, chissà.
1: Ma non si sa mai, si porti avanti fra i due compleanni. Poi abbiamo anche...
2: un pelle rossa.
0: Un pomodoro, che è successo?
4: In realtà sono nativo americano, pelle rossa.
6: Ma ti sei bruciato in radiovisione.
4: Il cervello.
0: Anche come forse, però insomma,
1: è tutto meraviglioso. Sì. Bene, e si può dire cosa fate nella vita o è meglio di no?
2: No, per carità, ci mancherebbe. Io
0: cosa fanno?
2: Lavoro in PTP, che sarebbe la Federazione Tennis. Da 2 anni a 3 anni a questa parte.
6: Beh, complimenti. Sai che noi ci occupiamo di padel e tennis. Io in particolare sono proprio uno dei massimi esperti. Qui tanto perché ridi, non ho
2: capito. Padel. Soprattutto padel.
1: Sì,
0: vedi, ecco, esatto.
6: Padel e salame è il mio massimo, per esempio.
1: Bene, invece che cosa fa nella vita?
2: Lavoro.
1: Lavori, meno male.
6: A tempo pieno?
2: Beh, part time.
6: Visto.
0: Va bene, ragazzi, buon viaggio allora.
1: Grazie.
0: Buon compleanno.
1: Ciao, ragazzi. Ciao.
6: E new it.

0: Mace, 19:44 RTL 102.5. Ragazzi, ho trovato un modo, ve lo dico, per risparmiare anche in viaggio. Parto.
1: Vabbè. Geniale proprio. Oppure scegli Easy Parking, l'unico parcheggio ufficiale degli aeroporti di Roma. Se volate da Roma Fiumicino con Easy Parking, parcheggiate direttamente in aeroporto a partire da soli 5 euro al giorno. Potete aggiungere servizi dedicati come lavaggio auto, assicurazione volo. Avete anche sconti su bar, ristoranti, negozi e altri servizi in aeroporto.
0: Beh, questo sì che è un bel modo per iniziare una vacanza. Scegliete anche voi Easy Parking. Informatevi su adr.it/easyparking.
1: Che voce.
2: Oh, e continuiamo a unire l'Italia attraverso sindaci, fatti, fattacci e fattarielli.
3: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
4: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
3: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
5: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
6: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000. Car

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ehi, i bambini si sono trasformati. Sì, Sofia ha 8 anni e Luca è alto più di un metro.
2: Eh sì, crescono a vista d'occhio. Ma il nostro seggiolino auto Kikko Fold & Go S li protegge e li segue nella crescita dai 3 ai 12 anni, adattandosi in altezza e in larghezza.
1: Fantastico! E quando serve spazio si piega e via.
2: Fino al 31 maggio con i Kikko Love Days, una vasta selezione di seggiolini auto è scontata fino al 20%. Scoprite quali negli store Kikko, nei migliori negozi d'infanzia e su kikko.it.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
5: Qui non si tratta di vendetta, si tratta di evitare un'altra guerra.
4: Con Pedro Pascal e Sigourney Weaver.
6: Il vecchio protegge il giovane e poi il giovane protegge il vecchio.
4: Star Wars, The Mandalorian and Grogu.
6: Questa è la via.
4: Dal 20 maggio al cinema. La musica
7: romantica. Porta l'energia di RTL 102.5 e Radio Z nella tua città. Con il tour live di Amelie e DJ Alma, lo spettacolo arriva da te per una serata unica di musica dance e tanto divertimento. RTL 102.5 e Radio Z, in ogni piazza d'Italia, con Amelie e DJ Alma, live. Per info e booking scrivi subito a live@baraondaedizioni.it.
8: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
9: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
10: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
11: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Seresto allaccia la libertà!
12: Quando da Bennet arrivano le grandi marche in sconto del 30, 40 e 50%,
13: la mia spesa è velocissima,
14: perché tutti i prodotti in offerta finiscono dritti nel carrello.
12: Fino al 3 giugno da Bennet e su Bennet.com, per i soci Bennet Club, ci sono le grandi marche scontate del 30, 40 e 50%. Scegli tra più di 1500 prodotti di qualità, a prezzi incredibili.
14: Grandi marche, grande risparmio, grande Bennet.
15: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
16: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
17: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: romantici, la canzone parata a Sanremo quest'anno, dato Maso Paradiso, 19:56 minuti.
1: Allora ragazzi, tra poco
0: sì?
1: Le sagre scritture. Oh, dove andiamo, Simioli?
2: Non lo dico ancora, ma ce n'è una veramente insolita. Com'è la sagra della frittura dell'oso?
1: Andiamo a Cuceglio in Piemonte, tra poco, né?
2: Esatto, dove friggono una roba che al momento mi risulta un po' strana.
1: Dusa.

0: Maroon 5, esatto.
1: Caro Taranto, in coro. Allora, siamo pronti perché già arrivano tante notizie sulle sagre, ma prima, tra poco, avremo un argomento che tratta
2: che
1: tutti noi.
2: Francesco Fredetto, questa voce ci preoccupa.
0: Sì, infatti anch'io ho pensato a quello.
1: I gluten.
0: No. I gluten.
1: Sodi perché? Sodi a Milano. I glutei, sai perché sono sodi
2: allora,
1: a Milano?
2: Francesco.
1: Ma no,
2: Francesco.
1: Perché c'è l'abitudine, la moda di andare a correre alle 5.30 del mattino.
2: Perché alle 5.30? Lo scopriremo tra poco tutti insieme.
0: Anche a Varzi, in provincia di Pavia, sono le 20.
3: RTL 102.5, giornale orario.
4: Buona serata da Sergio Gadda. Resta alta la tensione su Cuba sotto pressione da parte degli Stati Uniti. Washington schiera una portaerei e incrimina Raul Castro. E poche ore fa il tema è stato al centro di discorsi del segretario di Stato Rubio e del presidente Trump. Facciamo il punto con Massimiliano Mantiloni.
5: La portaerei Nimitz non è per intimidire Cuba, l'isola non ha soldi, non ha niente, l'aiuteremo, voglia aiutare i cubani, ha mandato a dire Donald Trump. Preferiamo un accordo con Cuba, ma agiremo se c'è una minaccia, avverte il segretario di Stato Rubio. Gli Stati Uniti hanno schierato la portaerei a propulsione nucleare Nimitz nei Caraibi. L'annuncio è arrivato all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 96, durante il quale morirono 4 statunitensi, e segna un'ulteriore escalation delle pressioni americane nei confronti dell'isola sul modello Venezuela. Cuba prova a trattare, siamo desiderosi di proseguire i negoziati con Washington, ha dichiarato l'ambasciatore cubano presso le Nazioni Unite. Alto là di Russia e Cina, massimo sostegno a Cuba, condanniamo ogni minaccia, affermano Mosca e Pechino.
4: Altro fronte di tensione è quello in Ucraina, Kiev al contrattacco nel Kherson, Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale delle forze di sicurezza russe nell'oblast occupato di Kherson, che avrebbe provocato un centinaio tra morti e feriti. Intanto Mosca ha concluso esercitazioni congiunte con la Bielorussia. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben-Gvir dopo la diffusione di un video in cui irrideva e umiliava gli attivisti della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani, che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia. Siamo allo sport con il tennis. Roland Garros al via, oggi sorteggiati i gironi. Enzo Tamborra.
6: Il cammino di Jannik Sinner verso l'ultimo slam che gli manca inizia dal cospetto di una wild card, quasi certamente un francese. Il sorteggio del Roland Garros ha messo dalle parti del numero uno del mondo anche Luciano Dardile e Flavio Cobolli. Se fossero rispettati i pronostici, Sinner giocherebbe la semifinale con il numero 4 del Sydney, il canadese Ogiel Assim. Tra gli altri azzurri, Matteo Berrettini ha pescato l'ungherese Fuksovic, mentre Matteo Arnaldi se la vedrà con l'olandese Griekspoor. Nel men's draw, per la prima volta in carriera, anche il 29enne Andrea Pellegrino, che si è messo in luce al Foro Italico giungendo agli ottavi di finale, dove perse con onore contro Jannik Sinner.
4: Ed ora meteo e traffico.
3: Previsioni del tempo.
7: Bentrovati da Emma Parigi con la rimonta dell'anticiclone subtropicale sulla nostra penisola. Anche venerdì 22 maggio sarà una giornata con tempo stabile, asciutto, assolato, ma soprattutto con un clima caldo tipicamente estivo, specie al nord e sulle regioni centrali tirreniche, coi picchi più elevati prossimi ai 30 gradi, valori diurni più contenuti sul medio-basso versante adriatico, al sud per ventilazione che soffia ancora moderato tesa da nord. Dettagli maggiori sull'app e Trevi Meteo.
3: Via Radio.
8: Buona serata da Roberto Rizzo da Autostrade per l'Italia. Apriamo con la 1 Milano-Napoli tra Fiorenzuola e Fidenza. Per chi viaggia verso Milano, 5 km di coda con tendenza alla diminuzione per un incidente risolto. Traffico che scorre su tutte le corsie. Comunque, per avere informazioni sui percorsi alternativi potete contattare il nostro call center viabilità al numero gratuito 803-111. Rimaniamo sulla 1 in direzione di Firenze tra il bivio con la 1 direttissima e Calenzano. 4 km di coda in diminuzione per un incidente risolto. Il traffico transita su tutte le corsie. E sempre verso Firenze sulla 1 tra Guidonia Monteceglio ed il bivio con la diramazione di Roma Nord, 2 km di coda in aumento causati da un incidente. Sulla 14 Bologna-Taranto tra il bivio con la 25 Torano Pescara e Pescara Sud verso Bari, 2 km di coda per un incidente tra un'auto ed una moto. È tutto, buon viaggio.
3: Il prossimo giornale orario fra meno di un'ora. Perché le notizie prima passano da noi. RTL 102.5. Very normal people.
9: Il 31 maggio il centrale del Foro Italico di Roma è sold out. Ma Power Hits Estate 2026 arriva ovunque voi siate.
10: Power Hits.
9: Vai su RTL 102.5 Play e prenota subito il tuo collegamento per raccontarci con chi e dove seguirai lo show. Potresti partire in vacanza con noi e TH Resorts in uno dei fantastici hotel e villaggi nelle più belle località italiane e non solo. Ma le sorprese non finiscono. Domenica 31 maggio dalle 21 tieni gli occhi incollati allo schermo e goditi il concerto in diretta, in radiovisione, in esclusiva su RTL 102.5, canale 36 e in streaming su RTL 102.5 Play. Potresti aggiudicarti un regalo ancora più grande. RTL 102.5 Power Hits Estate. Domenica 31 maggio, canale 36 e RTL 102.5 Play.
0: Ua, 20 e 6 minuti inizia protagonisti la seconda ora. Scusa, diciamolo tutti insieme. Quanto siamo belli, quanto
1: ma,
0: siamo
1: Taranto,
0: figli.
1: Ma perché ridi? Io non
0: e quanto
1: a
0: siamo bravi.
1: Cosa no. Oggi ti renda così ilare e felice? Chi chiamiamo, Simioli?
2: Un ristorante a Cuceglio per capire se fanno la frittura d'usa di cui parleremo tra poco. Grazie.
11: Buonasera.
2: Pronto, fate la frittura d'usa?
11: No.
2: Ma come che no? Cos'è sta frittura d'usa? Ci fate la sagra? Io
1: d'usa
2: me lo domando da ieri sera.
11: D'usa e getta.
2: La
11: dolce.
2: Voi la fate la frittura d'usa?
11: No.
2: E
11: no,
2: perché non la fate? E voi siete a Cuceglio e non fate la frittura d'usa?
1: Che beh, ho capito.
11: Ha visto, la vita è strana alcuna volta.
1: Chiedi se fanno il pesce spada.
2: Fate una frittura qualsiasi, non so, friggete le tende come la mamma di Fredella.
1: Ma no, ma le tende no. Cioè,
2: vabbè, chiamo più tardi, grazie, grazie. Non friggono qui a Trasago, ristorante a Cuceglio.
1: Vabbè, Proloco, arriviamo da te.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito. Se smettessi di fumare,